Lasciata al balcone, per la strada c'è desolazione. Ti aspetto impaziente contando le ore, come un condannato che attende la morte. Punta alle quattro in stazione, ci diamo un bacio, mi passi il borsone. Il tuo lucida labbra profuma di rose, mentre le tue spalle